0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: Questo

0: Questa è la storia. Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Sul finire del decennio, la moda dei robot prende piede, spinta dai cartoni giapponesi e da Guerre Stellari. Questa è la storia di una travagliata linea di giocattoli nata in Giappone, reinventata in America e adottata in Italia.
2: Guerre Stellari. Un miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare alla vostra galassia.
1: Nel 1975, dopo il successo del playset Microman, la Takara è pronta a lanciare in Giappone i robot magnetici della linea Magnemo. Come spesso accadeva, le aziende di giocattoli chiedevano agli studi d'animazione di creare un manga o una serie TV per promuovere il prodotto. Ed è così che, con la supervisione di Gō Nagai, nasce il leggendario

0: Il successo è tale che nel 1977 l'americana Mego acquista da Takara l'intero catalogo di action figure Microman e dal giocattolo di Gig Robot ne ricava i Micronauts, che vengono affiancati da un fumetto firmato Marvel. Con nuovi personaggi come Baron Karza e Force Commander, la linea prende una nuova vita.
1: For children with imagination, the world of the Micronauts. Spacemen, robots, vehicles, some with magnets, some with batteries, and all with interchangeable parts.
0: In Italia la linea viene distribuita da Gig con il nome Micronauti.
2: Dal profondo e sconosciuto spazio galattico arrivano i Micronauti.
0: I bambini, orfani di un giocattolo ufficiale di Gig Robot, riconoscono quel corpo familiare sotto le teste ispirate a Darth Vader e alle truppe imperiali di Star Wars. È proprio questa somiglianza a decretarne il successo, tanto che Gig inizia a produrne nuove varianti.
2: I Micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I Micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione.
0: Non avevano una sigla né un cartone animato, non erano Gig Robot e neanche Star Wars, ma per noi erano semplicemente i Micronauti.
3: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
3: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi. Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Il cinema americano esplora nuovi territori emotivi e sociali. Questa è la storia di due fratelli che intraprendono un viaggio alla scoperta l'uno dell'altro.
2: Voglio chiederti una cosa.
3: I fatti a cui state per assistere sono reali. I protagonisti.
2: Ehi, sto parlando con te.
3: Sono realmente parte in conflitto.
2: E Brunner.
3: Sono in sospetto.
2: Chi è quel tipo
3: della California?
4: Raymond è suo fratello.
1: È il 16 dicembre 1988 quando Rayman arriva nelle sale americane. Inizialmente proposto a Steven Spielberg, il film, diretto da Barry Levinson, racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore interpretato da Tom Cruise, che scopre di avere un fratello maggiore chiamato Raymond, un uomo di mezza età affetto da autismo, interpretato da un indimenticabile Dustin Hoffman.
5: 82 cosa? Ah, parli del conto.
3: Stuzzicadenti.
5: Sono molto più di 82, Ray.
3: Certo. 246 in totale.
5: Tenga il resto, grazie. Quanti ce ne sono lì dentro?
6: 250.
5: Quasi indovinato. Andiamo.
6: Qui ne sono rimasti 4.
1: Raymond possiede straordinarie abilità matematiche e mnemoniche, ma è incapace di comprendere le dinamiche sociali. Inizialmente motivato dal desiderio di ottenere l'eredità lasciata al fratello, Charlie decide di portarlo con sé in un viaggio che da Cincinnati li condurrà fino a Los Angeles, trasformando un gesto egoistico in un profondo percorso di crescita e redenzione.
2: Hai preso la mia regina, Ray. Io ho un 10, mi serviva quella regina. Non posso prendere la tua regina.
4: La prego, signore, non tocchi le carte. Mi serve la mia regina e
3: ce n'è tante dopo.
5: Ce n'è tante dopo?
3: Sì, sì, tante, tantissime.
2: Un momento solo, aspetti un secondo.
5: Voglio raddoppiare.
3: Regina. Regina.
2: Sì! Sì, signore! Io adoro questa città!
1: Inizialmente, Dustin Hoffman doveva interpretare il ruolo di Charlie, mentre per quello di Raymond era stato pensato per Bill Murray. Alla fine fu Hoffman a convincere i produttori ad affidargli il ruolo di Raymond, che studiò a fondo trascorrendo mesi con persone autistiche. Questa scelta gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista.
2: Che differenza fa? Che differenza fa dove vai a comprare le tue benedette mutande?
3: Okay.
2: Le mutande sono sempre mutande! Sono mutande in qualsiasi posto le compri! A Cincinnati o chissà dove!
3: Kmart!
2: Lo sai cosa penso?
3: Kmart!
2: Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata! Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella!
1: Con una miscela di emozioni autentiche, interpretazioni straordinarie e la memorabile colonna sonora di Hans Zimmer, Rayman si aggiudica 4 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Ma soprattutto ha avuto il merito di sensibilizzare il pubblico sull'autismo, un tema fino ad allora poco conosciuto.
5: Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te.
3: Sono un ottimo guidatore.
5: Sì, lo sei.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.

IVA. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: della storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Il cinema raggiunge nuove vette tra innovazione tecnologica e immaginazione senza limiti. Questa è la storia di un film che ha fatto impennare il numero di iscrizioni alle facoltà di paleontologia.
2: I dinosauri forse hanno più tratti in comune con gli uccelli attuali di quanto non ne abbiano con i rettili.
1: È il 9 giugno 1993, quando Steven Spielberg presenta sul grande schermo Jurassic Park. Basato sul romanzo di Michael Crichton, il film segue un gruppo di ospiti, tra cui scienziati, invitati da John Hammond, creatore visionario di un parco in cui vivono dinosauri clonati.
3: Tyrannosaurus Rex.
4: Mia cara professoressa Sadler, benvenuti al Jurassic Park.
1: L'iniziale meraviglia lascia presto spazio al terrore, quando il sistema di sicurezza del parco viene sabotato, liberando i dinosauri dai loro recinti.
5: Ma che cavolo sta succedendo?
4: Che altro c'è?
5: Le recinzioni si stanno disattivando.
1: Grazie agli animatronics del premio Oscar Stan Winston e alla rivoluzionaria computer grafica della Industrial Light and Magic, Jurassic Park ha ridefinito l'intrattenimento cinematografico, mostrando al mondo dei dinosauri talmente realistici da sembrare veri.
3: Guarda!
2: È un dinosauro!
6: L'hai fatto, brutto figlio di puttana!
1: Il cast di Jurassic Park si formò dopo diverse valutazioni. Harrison Ford rifiutò il ruolo del dottor Alan Grant, poi affidato a Sam Neill, mentre Laura Dern accettò su consiglio di Nicolas Cage, superando nomi come Sandra Bullock e Julianne Moore. E pensate, la parte di Ian Malcolm, interpretata da Jeff Goldblum, stava andando a Jim Carrey.
7: Tutti i grandi parchi hanno avuto ritardi.
8: Però se il villaggio dei Caraibi va in tilt, i pirati mica si mangiano i turisti.
1: Tra effetti speciali rivoluzionari, trovate geniali, spunti comici e momenti di suspense magistralmente costruiti. Jurassic Park è uno dei film più visti e amati della storia del cinema. Ancora oggi, il ruggito del T-Rex e la colonna sonora di John Williams rimangono iconici, ricordandoci la fragilità dell'uomo di fronte alla natura.
0: Retrogrammi torna più tardi. Questo

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Cover Mania.
0: I remake di successo, se

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Crux. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come Donato.

0: sono solo l'amministratore.
1: Per questo c'è Baiocco Holding. Edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Questa è la storia

0: 70 messi, anni 80 e 90 inseriti, sigla e cartoni, ok. Doc, cortocircuito con DJ Osso su Globo Vintage. Torna tra poco, Super Stereo.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
3: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata in cielo sereno, poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare!
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
9: della macchina. Favolosa!
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.
14: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think Big, Become Big.
7: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
8: Senza interruzioni.
9: 7 songs.
8: Le 7 migliori.
7: Di Globo Vintage.
8: Big Band.
7: I gruppi che hanno fatto la storia della musica 70, 80 e 90.
8: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 €. Mauris.
1: Questa è la storia.
11: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: Scusa, ma sei Cortina? Dopo averci invaso Piazza di Spagna, ci invadono anche Cortina? Allora? Allora non lo so! Vendiamoci la casa! E Anne, è vero? Che ne dici, Giovanni?
1: Sale!

0: queste dovute fa qua?
1: A berci un chinotto, con sti termosifoni a tutta Callara, c'ho sempre una sete.
0: Tre chinotti.
2: Buffa una canzone.
3: DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Non puffare canale. Parola di Puffo Sarto.
4: Globo Vintage Meteo.
5: Trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
6: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione, anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata in cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Ampara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Questa è la storia.
5: Sono i meglio.

0: hanno detto che questa è la migliore mangiatoia di tutto lo Stato.
1: Mi spiace, signori, ma l'ingresso è riservato ai soci.
2: Ma io e lui siamo soci.

0: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito sulla bobina? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!
1: Ma

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta di vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Buongiorno, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità al traffico. Mercoledì 29 luglio sul raccordo anulare, rallentamenti con code in carreggiata interna a partire dallo svincolo Casilina fino all'uscita Ardeatina. In carreggiata esterna, code a tratti dalla Casilina allo svincolo Tiburtina. Abbiamo poi rallentamenti sempre in esterna tra le uscite Casal del Marmo e Aurelia. Rallentamenti con code sul tratto urbano della Roma L'Aquila da viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est, poi in tangenziale ci sono code a tratti dall'uscita viale Libia corso Trieste fino allo svincolo Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico. Nel frattempo la polizia locale ci segnala un incidente in viale Marconi all'altezza di via Francesco Grimaldi. Altro incidente all'Esculino in via Giovanni Lanza tra via Cavour e via dei Quattro Cantoni. Raccomandiamo tutte le cautele del caso. Nel quadrante sud code a tratti sulla Pontina da Pomezia alla zona dell'Eur. Parliamo ora di trasporto pubblico. Ricordiamo che sulla linea della metropolitana la stazione Lepanto è chiusa, per cui i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa quella di Ottaviano San Pietro. Maggiori informazioni su quest'altra notizia sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
1: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
14: Senza interruzioni.
15: Seven songs.
14: Le sette migliori.
1: Di Globo Vintage.
14: Euro Hits 80.
1: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
14: Su Globo Vintage.

0: weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

Ehi, Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando cortocircuito con DJ Osso. Fatti una doccia. Vestiti. Riscalda la DeLorean e accendi lo stereo. Imposta le coordinate. Carica il flusso canalizzatore e viaggiamo nel tempo su Globo Vintage.

0: ragazzi, DJ Osso torna tra poco qui su Globo Vintage. Rimanete sintonizzati. Tac.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Questa è la storia.
10: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
11: Natalie! Qualcosa!

0: commissà, cortocircuito con DJ Oss è finito oggi. M'ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, sul grande raccordo anulare restano i rallentamenti con file lungo la carreggiata interna a partire dallo svincolo della Casilina fino all'uscita di Via Appia e code tra la Via del Mare e la Roma Fiumicino. In carreggiata esterna invece code a tratti dalla Casilina allo svincolo di Via Tiburtina, rallentamenti sempre in carreggiata esterna tra le uscite di Casal del Marmo e di Via Aurelia. Rallentamenti e code sul tratto urbano della 24 Roma Termo L'Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est. In tangenziale code all'altezza di Via Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico, code anche tra Largo Settimio Passamonti e Viale Castrense in direzione San Giovanni. Restano i disagi per un incidente in Viale Marconi all'altezza di Via Francesco Grimaldi, altro incidente all'Esquilino in Via Giovanni Lanza tra Via Cavour e Via dei Quattro Cantoni. Nel quadrante sud ci sono code a tratti sulla puntina da Pomezia alla zona dell'Eur. Parliamo del trasporto pubblico, fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da bus, fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini, anche in questo caso il servizio bus sostitutivo. Sulla linea A della metropolitana chiusa la stazione Lepanto, per cui i treni vi transitano senza fermare. Stazione alternativa, quella di Ottaviano San Pietro. Per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. È tutto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Premestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Attenzione, promo vacanze attiva!
8: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo e gli amici di Globo Vintage. Nuova eccezionale ondata di caldo sulle nostre regioni centro-settentrionali, investito in pieno anche il Lazio, con un'escalation delle temperature in vista del weekend anche fino a 39 gradi. Dal punto di vista atmosferico, prossime ore con stabilità, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto e già una giornata calda, già massime fino a 35-36 gradi. Appunto nel weekend in alcune aree interne sfiorere quasi 40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49€.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Vintage

0: Vintage Arena.
1: Rivivi le estati anni 80 e 90 su Globo Vintage. Estate 1987.
2: Non ti sopporto!

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buongiorno, per un incidente ci sono file lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la Cassia e la Salaria e file su quest'ultima in arrivo al raccordo. Proseguendo sul raccordo, file tra la diramazione Roma Sud e la Via Ardeatina e code tra la Laurentina e la Roma Fiumicino anche per un incidente. File poi in carreggiata esterna tra la Prenestina e la 24 Roma Teramo. Sul viadotto della Magliana rallentamenti tra via Isacco Newton e il cavalcavia della Via del Mare in entrambe le direzioni di percorrenza. Fino al prossimo 31 luglio in provincia di Rieti proseguiranno i lavori sulla Salaria tra Antrodoco e Sigillo, sul posto si transita a senso unico alternato. E lavori in corso anche sulla statale 156 dei Monti Lipini, chiusa per un breve tratto tra il bivio per Ceccano e Frosinone in direzione del capoluogo. Deviazioni su strade secondarie. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza a gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Sul lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche. Sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
9: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
10: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
11: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Garage Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
5: Mauris. Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, gli amici di Globo Vintage. Nuova eccezionale ondata di caldo sulle nostre regioni centro-settentrionali, investito in pieno anche il Lazio, con un'escalation delle temperature in vista del weekend anche fino a 39 gradi. Dal punto di vista atmosferico, prossime ore con stabilità, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto e già una giornata calda, già massime fino a 35-36 gradi. Appunto nel weekend in alcune aree interne sfiorere quasi 40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna,
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: E te lo voglio di.
5: Cosa?
7: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
7: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1980. Sul piccolo schermo arriva uno 007 dalla folta chioma turchese alla guida di un'auto della polizia che si trasforma in navicella volante. Questa è la storia del robot più ironico e teatrale dell'animazione nipponica. Primavera del 1980, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Daitarn 3. La storia vede protagonista Aran Benjo, un affascinante agente segreto dalla battuta sempre pronta. Il suo scopo? Difendere la Terra dai meganoidi, androidi ribelli creati su Marte da suo padre, il professor Sozo Aran.
2: William, le onde cerebrali di Coros lo hanno portato ad una coscienza temporanea. Lo spirito dell'essere umano può vincere.
1: A bordo della Match Patrol, Benjo pilota il Daitarn 3, un robot trasformabile alto 120 metri, progettato per combattere i meganoidi e sventare il folle piano del perfido Don Zauker e il generale Koros, che vogliono far collidere Marte con la Terra.
3: Quanto più livelleremo la Terra, più facile ci risulterà tenere gli esseri umani come animali su di essa. Così riusciremo a trasformarli in soldati meganoidi, adatti a conquistare le galassie.
1: A rendere la serie ancora più irresistibile ci pensano i comprimari. La svampita assistente Beauty, l'elegante agente dell'Interpol Reika, il maggiordomo tuttofare Garrison Tokida e Toppi, un orfanello che vive con la squadra di Benj.

0: 3 nasce come una parodia di altre serie robotiche di quegli anni e forse è per questo motivo che in Giappone non riscosse un grande successo. In Italia invece diventa un cult immediato, merito del doppiaggio brillante e di una sigla indimenticabile scritta da Luigi Albertelli, cantata dai fratelli Balestra e arrangiata da Vince Tempera. Un mix perfetto, rimasto nella memoria di chi è cresciuto a colpi di
1: attacco cuore! Energia!
2: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.

0: 27 agosto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: retro ricariche per la vostra giornata.
1: Vintage Fever. Global Vintage.
2: The Key Man Obsession Part 1.

0: Ciao bella gioia, hai già scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage? È facile, vai sul digital store del tuo smartphone, tac, cerca e scarica Globo Vintage, tac, ecco, ora puoi ascoltarlo dove vuoi, tac. Vuoi non fare il bauscia? Scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Ciao bella gioia, tac.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia, Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: promozione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Vintage Arena.

0: agosto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro. Mauris.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia, alta pressione di origine nordafricana, ancora una volta, e quindi temperature in aumento. Già al momento arriviamo a superare i 35 gradi nelle principali località, vi sto parlando di temperature all'ombra, ma verso il weekend previste punte di 38-40 gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: disponibili in tutte le taglie. La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Vintage Arena.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili.

0: I'll be back.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradde.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: Questa è la storia.

0: that dial. Wait for me, I'll be back.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Vintage Arena.

0: ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vinted. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia. Alta pressione di origine nordafricana, ancora una
0: volta. Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.

0: quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Sul finire del decennio la moda

0: Italia.
1: Guerre stellari, 1 miliardo di anni per essere realizzato. Sta per arrivare alla vostra galassia.
0: Nel 1975, dopo il successo del playset Microman, la Takara è pronta a lanciare in Giappone i robot magnetici della linea Magnemo. Come spesso accadeva, le aziende di giocattoli chiedevano agli studi d'animazione di creare un manga o una serie TV per promuovere il prodotto. Ed è così che, con la supervisione di Go Nagai, nasce il leggendario

0: Il successo è tale che nel 1977 l'americana Mego acquista da Takara l'intero catalogo di action figure Microman e dal giocattolo di Gig Robot ne ricava i Micronauts, che vengono affiancati da un fumetto firmato Marvel. Con nuovi personaggi come Baron Karza e Force Commander, la linea prende una nuova vita.
1: For children with imagination, the world of the Micronauts. Spacemen, robots, vehicles, some with magnets, some with batteries, and all with interchangeable parts.
0: In Italia la linea viene distribuita da Gig con il nome Micronauti.
2: Dal profondo e sconosciuto spazio galattico arrivano i Micronauti.
0: I bambini, orfani di un giocattolo ufficiale di Gig Robot, riconoscono quel corpo familiare sotto le teste ispirate a Darth Vader e alle truppe imperiali di Star Wars. È proprio questa somiglianza a decretarne il successo, tanto che Gig inizia a produrne nuove varianti.
2: I Micronauti sono protagonisti di un'avventura splendida che potrete vivere anche voi. I Micronauti, con una serie incredibile di accessori ed infinite possibilità di trasformazione, sono bellissimi anche per collezione.
0: Non avevano una sigla né un cartone animato, non erano Gig Robot e neanche Star Wars, ma per noi erano semplicemente i Micronauti.
3: Retrogrammi torna più tardi.

0: for me. I'll be back.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
2: della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna,
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
9: L'energia dei dischi che

0: tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
4: Buongiorno convenienza.
5: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: A 20 c'è, via qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettemo? Io non so niente, commissario, stavo aspettando la ragazza mia.
0: A 20 c'è, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: A commissario, io stavo in macchina scorta a Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 c'è?
1: Ma che sta a dire, maresciallo?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Legate le mani a questo.
2: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70, 80 e 90.
3: Ogni ora 30 minuti con le 7 migliori.
2: E 30 minuti
3: con cortocircuito di DJ Os.
2: Dalle 6 alle 9
3: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.

0: Ci Salva Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Ci Salva, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
4: Magari!
3: Allora partiamo!
4: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
5: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Esegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia, alta pressione di origine nordafricana, ancora una volta, e quindi temperature in aumento. Già al momento arriviamo a superare i 35 gradi nelle principali località, vi sto parlando di temperature all'ombra, ma verso il weekend previste punte di 38-40 gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
1: Gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vintage Arena.

0: Roma Vintage.
1: Traffico.
2: Difficoltà per incidente su via Salaria. Tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba ci sono incolonnamenti nelle due direzioni. Al quartiere Trieste proseguono fino al 13 di agosto i lavori in viale Eritrea. Chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Attenzione alla segnaletica. E per lavori sul lungotevere Gianicolense in piazza della Rovere questa sera tra le 21.30 e le 5 chiuso il sottovia di piazza Pia. Proseguono anche i lavori di notte su via Appia Nuova a partire dalle 22 fino alle 6, chiusa nelle due direzioni tra Ciampino e Frattocchie. Per le provenienze da Albano, deviazione allo svincolo di Marino via De Laghi. Chi proviene da Roma sarà invece deviato lo svincolo per aeroporto di Ciampino. Trasporto pubblico, bus al posto del tram, sospeso il servizio tra piazza Venezia e Casaletto. Fermo anche il tram 2 tra piazzale Flaminio e piazza Mancini. Anche in questo caso è previsto un servizio sostitutivo con autobus. Ricordiamo inoltre che sulla linea A della metropolitana per lavori resta chiusa la stazione di Lepanto fino al 30 di agosto, per cui i treni transitano senza fermare. In alternativa si può utilizzare la stazione di Ottaviano San Pietro.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata. Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99
0: euro. Mauris! L'energia dei dischi che hanno fatto battere.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage vai in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
6: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
0: Questa è la storia

0: dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial.
1: Wait for me. I'll be back. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare.
0: Ken, dalle 19 alle 21 su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me.

0: prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: Vintage Arena.

0: vintage.
1: Estate 1998.
2: Le ragazze si sorridono in

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati. Sulla 24 Roma Teramo code per incidente tra Castelmadame e Tivoli in direzione di Roma. Alle porte della capitale su via Salaria, incolonnamenti anche qui per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. E ancora per incidente si sta in fila su via Pontina tra Pomezia e via Priliana nelle due direzioni. E a Roma sul raccordo anulare per traffico code in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Anche in carreggiata esterna ci sono code tra Laurentina e la Romanina. E ricordiamo il lavoro sulla statale 156 dei Monti Lepini, che resta chiusa per un breve tratto tra il bivio per Ceccano e Frosinone in direzione del capoluogo. Così sarà fino al 31 luglio, deviazioni su strade secondarie. Frequente la formazione di rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Lavori di notte poi sulla 12 Roma Civitavecchia, tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Porto in direzione di Via Aurelia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia dell'AS Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia AS Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
13: Quattro ricariche per la vostra giornata.
0: È tempo di
14: Vintage Fever on Globo Vintage.

0: Dead.
1: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
2: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito
2: su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro. Mauris.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3D Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80. Il cinema americano esplora nuovi territori emotivi e sociali. Questa è la storia di due fratelli che intraprendono un viaggio alla scoperta.

0: offerta all'uno dell'altro.
1: Voglio chiederti una cosa.
2: I fatti acquistati per assistere sono reali. I protagonisti.
1: Ehi, sto parlando con te.
2: Sono realmente parte in conflitto.
1: E Bruno. Cause
2: sono in sospensione.
1: Chi è quel tipo?
2: Della California.
3: Raymond è suo fratello.
0: È il 16 dicembre 1988 quando Rayman arriva nelle sale americane. Inizialmente proposto a Steven Spielberg, il film diretto da Barry Levinson racconta la storia di Charlie Babbitt, un giovane imprenditore interpretato da Tom Cruise che scopre di avere un fratello maggiore chiamato Raymond, un uomo di mezza età affetto da autismo, interpretato da un indimenticabile Dustin Hoffman.
4: 82.
5: 82 cosa? Ah, parli del conto.
4: Stuzzicadenti.
5: Sono molto più di 82, Ray.
4: Certo. 246 in totale.
5: Tenga il resto, grazie. Quanti ce ne sono lì dentro?
6: 250.
5: Quasi indovinato. Andiamo.
6: Qui ne sono rimasti 4.
0: Raymond possiede straordinarie abilità matematiche e mnemoniche, ma è incapace di comprendere le dinamiche sociali. Inizialmente motivato dal desiderio di ottenere l'eredità lasciata al fratello, Charlie decide di portarlo con sé in un viaggio che da Cincinnati li condurrà fino a Los Angeles, trasformando un gesto egoistico in un profondo percorso di crescita e redenzione.
1: Hai preso la mia regina, Ray. Io ho un 10, mi serviva con la regina. Non posso prendere la tua regina.
3: La prego, signore, non tocchi le carte. Mi serve la mia regina, Ray.
2: Ce n'è tante dopo.
1: Ce n'è tante dopo?
2: Sì, tante, tantissime.
1: Un momento solo, aspetti un secondo. Voglio raddoppiare.
2: Regina.
1: Sì! Sì, signore! Io adoro questa città!
0: Inizialmente, Dustin Hoffman doveva interpretare il ruolo di Charlie, mentre per quello di Raymond era stato pensato per Bill Murray. Alla fine fu Hoffman a convincere i produttori ad affidargli il ruolo di Raymond, che studiò a fondo trascorrendo mesi con persone autistiche. Questa scelta gli valse l'Oscar come miglior attore protagonista.
1: Che differenza fa? Che differenza fa dove vai a comprare le tue benedette mutande?
2: Okay.
1: Le mutande sono sempre mutande! Sono mutande in qualsiasi posto le compri! A Cincinnati o chissà dove!
2: Kmart.
1: Lo sai cosa penso?
2: Kmart.
1: Penso che il tuo autismo sia tutta una cazzata! Non venirmi a raccontare che ti manca davvero una rotella!
0: Con una miscela di emozioni autentiche, interpretazioni straordinarie e la memorabile colonna sonora di Hans Zimmer, Rayman si aggiudica 4 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Ma soprattutto ha avuto il merito di sensibilizzare il pubblico sull'autismo, un tema fino ad allora poco conosciuto.
5: Ray, ricordati sempre quello che ho detto riguardo al nostro viaggio insieme. Io lo penso. Siamo legati. Sono felice di avere un fratello come te.
2: Sono un ottimo guidatore.
5: Sì, lo sei.
7: Retrogrammi torna più tardi.
0: Qui.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Alle porte della capitale, difficoltà su via Salaria. Per un incidente ci sono incolonnamenti tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. Per un altro incidente, code sulla complanare del tratto urbano della Roma Teramo in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo anulare, code per traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra Laurentina e la Romanina. Altre file per incidente all'altezza di via Aurelia nelle due carreggiate. Code anche sulla Roma Fiumicino dalla Fiera di Roma raccordo anulare in questa direzione. Ci spostiamo su via del Foro Italico, tratto della tangenziale, code per incidente tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. E per lavori sul Lungotevere Gian Nicolense e in piazza della Rovere, questa sera tra le 21.30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e via Azzuni. Sul Lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
10: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
11: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Madonna dell'Ingoronete, ragazzi. Da quando ho scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage ho fatto 13. Per esempio, quando il dottor Thomas non è in sede, ascolto Globo Vintage dal mio iPhone 555. Vado a farfella. Non fare il cretino, scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Globo Vintage, la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. E ti va bene!
1: Scarica l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis.
3: Buongiorno convenienza.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Ancora problemi alle porte della capitale su via Salaria. Per un incidente ci sono incolonnamenti tra diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. Per un altro incidente code sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo anulare code sempre per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Ciampino. Si sta in fila per traffico in carreggiata interna tra Pontina e la Roma Fiumicino. Problemi per incidente anche su via Pontina, chiusa la carreggiata all'altezza di via Ardeatina in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ci spostiamo su via del Foritarico, tratto dalla tangenziale, code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. E per lavori sul lungotevere Gianicolense e su piazza della Rovere, questa sera tra le 21.30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mameson stendino torre 3 piani con ruote 10,99 €. Mauris.
8: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30
2: con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro.
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato.
4: E tua moglie?
5: È scappata. Con uno del posto.
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
4: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: E te lo voglio di.
4: Cosa?
6: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate, su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianura e fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
0: Vintage Arena.

0: Radio Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati. Ancora problemi alle porte della capitale su via Salaria. Per un incidente ci sono incolonnamenti tra diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. Per un altro incidente code sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo anulare code sempre per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Ciampino. Si sta in fila per traffico in carreggiata interna tra Pontina e la Roma Fiumicino. Problemi per incidente anche su via Pontina, chiusa la carreggiata all'altezza di via Ardeatina in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ci spostiamo su via del Foritarico, tratto dalla tangenziale, code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. E per lavori sul lungotevere Giannicolense e su piazza della Rovere, questa sera tra le 21:30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding. Edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: casa della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: suona la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare.
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
5: Ah, e questa è la vista dal finestrino
3: della macchina. Favolosa.
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
1: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
5: Mauris. E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
8: Allora partiamo!
6: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni...

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate, su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianure fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.

0: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Vintage Fever Extra Large.
7: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
6: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Vaiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
5: Dagli anni 70 agli anni 90.

lanciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: extra large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ogni capello racconta chi sei. Per questo da Look Mania ricevi una consulenza personalizzata studiata sul tuo stile. Specialisti in schiariture, trattamenti innovativi e benessere dei capelli. E c'è anche il centro estetico con percorsi dimagranti. Look Mania, Viale dei Colli Portuensi 192, parcheggio convenzionato, aperti anche il lunedì.
1: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
4: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
1: Tieni la mano sul volante.
4: Affonda lo sguardo nella notte.
1: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Certe idee
1: di notte
0: e solo di notte diventano realtà.
1: Night Drive.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore e tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte attraversa la città che dorme. Night Drive,
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: su Globo Vintage.